0: Carissimo fratello Silvio, nostro vicario generale, con sensi di vera gratitudine,
1: dear General Vicar,
0: Sant'Angelo e Padre Pio, e di quelli che vivono ed operano pastoralmente,
1: please see our gratitude and the gratitude for those who work in this blessed place. We welcome you among us.
0: Con sentimenti saluto il carissimo confratello Monsignor Rosario Pio Ramolo.
1: With the same sentiment, we salute Monsignor Rosario,
0: confratello consigliere generale, figlio di questa terra e di questa madre provincia, Fra Maurizio Placentino.
1: And Brother Mauricio Placentino.
0: E distinte autorità civili.
1: And we salute all of the
0: del nostro territorio qui convenute.
1: Military and authorities.
0: Saluto caramente
1: military people and authorities that are present this night.
0: Il neo presidente della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza e direttore generale dei gruppi di preghiera.
1: We salute the director of the hospital, the hospital that St. Padre Pio founded.
0: Saluto voi tutti.
1: We salute all of you, faithful and pilgrims,
0: in questa santa notte di preghiera,
1: being so many in this night of prayer for the feast of St. Pio of Pietrelcina.
0: Una volta grazie al Signore per aver benedetto in modo speciale la nostra terra garganica.
1: We give thanks to the Lord as well for blessing this land
0: San Giovanni Rotondo con la vita e l'opera e la santità del venerato confratello.
1: And for giving us Father Pio
0: della tua presenza, perché rappresenti questa sera la massima autorità del nostro ordine. Inviato dal ministro.
1: Dear President, we are honored with your presence
0: per partecipare alla celebrazione di dedicazione di un santuario intitolato proprio a San Pio da Pietrelcina.
1: And here he is explaining that the superior that normally celebrates this anniversary is now busy overseas, and he is not able to come and celebrate this anniversary mass. But at the same time, he's thanking the celebrant that would lead the tonight's celebration.
0: Del beato transito del serafico padre San Francesco. Un evento che va a chiudere un quadriennio ricco di celebrazioni che hanno evocato momenti importanti della vicenda umana e spirituale del nostro fondatore. Nell'età moderna e contemporanea,
1: in the modern age,
0: quella di San Pio da Pietrelcina può essere considerata una straordinaria declinazione
1: the life of Saint Padre Pio
0: del poverello di Assisi.
1: Can be taken as an example of the Christian life that must be followed. Padre Pio wrote to one of his faithful, I feel internally a voice that tells me, be saint. And he tells her,
0: aiutami tu pure. So che Gesù ti vuole tanto.
1: I don't know how, but help me, you as well.
0: Parlagli per me, che mi faccia la grazia di essere un figlio meno indegno di San Francesco, che possa essere un esempio ai miei confratelli.
1: Please help me to be a better follower of Saint Francis.
0: Di me un perfetto cappuccino.
1: And make me a perfect capuchin.
0: Gesù, e ti benedico con duplicato affetto. Fin qui la citazione.
1: So he was asking for intercession to be a better capuchin.
0: Il suo esempio di vero frate migliore cappuccino lascia vincere anche l'anelito ad un'osservanza fedele del Vangelo, così come sorta San Francesco.
1: And this also represents a
0: l'esempio di Padre Pio,
1: an observance of the Gospels.
0: Come per ogni cristiano non ci sia una vera sequela senza un autentico desiderio di ottemperare a quanto esorta Gesù con i suoi insegnamenti.
1: Because he makes clear that to be a true Christian, we must follow the instructions and
0: carissimo Fra Silvio, grazie ancora per
1: the words of our Lord Jesus.
0: E per quello che ci dirai, vogliamo cogliere ancora l'esortazione del Serafico Padre che ci sprona ad essere fraternità evangelica per l'edificazione del Regno di Dio e che invita il popolo santo a non fermarsi semplicemente alla contemplazione della santità di Padre Pio, ma ad imitarlo nel desiderio di conformazione.
1: So he's inviting us all not to only contemplate the sanctity of Saint Padre Pio, but also to try to imitate him, trying to live the sanctity in our lives.
0: L'augurio di vivere con le giuste disposizioni del cuore e della mente.
1: And now talking to the faithful.
0: Padre Pio Santo, interceda per tutti noi perché possiamo camminare.
1: May Padre Pio intercede for all of us so we can walk towards the path of perfection.
0: Grazie e buona celebrazione a tutti.
1: May you all have a good celebration.

benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce.

0: Carissimi fratelli e sorelle,
1: dear brothers and sisters,
0: davanti alla parola di Dio che abbiamo ascoltato,
1: before the word of God that we heard,
0: possiamo lasciarci interpellare da una domanda.
1: We can ask a question.
0: Che cosa il Signore ha nascosto ai sapienti?
1: What God has hidden from the sages and has revealed to the little ones?
0: Che cosa il Signore ha rivelato a San Francesco?
1: What has He revealed to Saint Francis and to Padre Pio? To answer this question, I believe it is important to establish a theological relation between Jesus, Saint Francis, and

0: Hello, I'm Father Andrew Apostoli, and welcome to our interview with Don Pierino Galeone, a wonderful priest who knew Padre Pio very well, was even healed by him from tuberculosis as a young boy, and that healing allowed him to go on for the priesthood, and he was a very close friend of Padre Pio and is now spreading his message throughout the world. Accompanying him today is Father Carmelo Pellegrino, who is acting as his interpreter for our interview. And Father Carmelo is involved in the work of Don Pierino. So, Don Pierino, Father Carmelo, we want to go on to some beautiful questions about Padre Pio. And Padre Pio was a great priest, a great confessor. Could you tell us something about Padre Pio as priest and confessor?
1: Sì, volentieri. La spiritualità di Padre Pio era la spiritualità essenziale del sacerdote.
2: The spirituality of Padre Pio was the essential spirituality of the priest.
1: D'altra parte, la spiritualità essenziale di Gesù è appunto quella che viveva Padre Pio.
2: Padre Pio lived also the spirituality, the very spirituality of Jesus.
1: La sintesi della spiritualità di Gesù è questa.
2: The synthesis, the summarizing of the spirituality of Jesus is this.
1: Io mi santifico per gli uomini.
2: I sanctify myself for the others, for men.
1: E un giorno apparve Gesù a Padre Pio e gli disse: santificati e santifica.
2: Once Jesus appeared to Padre Pio and told him: sanctify yourself and sanctify the others.
1: I pilastri della spiritualità di Padre Pio, come quella di Gesù, sono l'ubbidienza e la carità. Con l'ubbidienza ha raggiunto appunto la santità.
2: The main points of the spirituality of Jesus and the Padre Pio were obedience,
1: la carità
2: and charity.
1: La carità è il dono che si fa ai fratelli di tutto quello che da Dio si è avuto mediante l'ubbidienza.
2: Through charity, I give to the brothers and the sisters all the gifts which I received through obedience.
1: Solo Dio è santo.
2: God is the only holy one.
1: E l'uomo si santifica conformandosi a Dio, mettendo in pratica la sua parola e la sua volontà.
2: And man could become holy, becoming always similar to God and practicing His word.
1: E mediante l'ubbidienza, per cui l'anima si mette in comunione con Dio, vengono ricevute tutti quanti i doni che poi dopo vengono dati con la carità al prossimo.
2: Through obedience, man receive all the gifts which he can give afterwards to the brothers and sisters.
1: E l'ubbidienza più grande è quella di obbedire fino alla morte di croce.
2: The main obedience is to obey until the cross, the death on the cross.
1: E Padre Pio per 58 anni è stato associato non soltanto alle stime dalla croce, ma anche all'obbedienza.
2: Padre Pio for 58 years was associated to the cross of Jesus and to his obedience.
1: Perché lui è stato tanto perseguitato.
2: He was really persecuted, Padre
1: Pio. Ma ha accolto sempre dal Signore tutte le sofferenze.
2: But he welcomed, he received always all the sufferings.
1: Quelle fisiche e morali.
2: Physical, moral sufferings.
1: Quelle mistiche.
2: The mystical sufferings.
1: Le sofferenze mistiche sono quelle che non stanno nelle categorie umane.
2: mystical sufferings are very difficult to be understood because they are not in the normal way to think of man, to think.
0: You mean like sufferings like the devil tormenting him, or in the darkness of his heart, not knowing always where his own soul was? I think sometimes the saints go through that.
1: Le sofferenze mistiche non sono praticamente definibili.
2: It's not possible to precise the identity of the mystical suffering.
0: Ah, sì.
1: Padre Pio poteva soffrire molto di più per la conversione di un peccatore che non per le botte del demonio.
2: Padre Pio could suffer more for the conversion of a sinner than

0: for the conflicts with the devil.
1: Una volta un'anima si inginocchiò davanti al Padre Pio e gli chiese: Padre, vorrei aiutarti, dammi anche una briciola della tua sofferenza.
0: Once a person asked Padre Pio, Father, I want to help you, give me a little piece of your suffering.
1: Padre Pio risponde: se io ti dessi la più piccola mia sofferenza, tu morresti all'istante.
0: Padre Pio said, if I give you the littlest of my suffering, you could die suddenly.
2: Well, that's great suffering.
1: Lui diceva di essere come in un fuoco divoratore che bruciava continuamente.
0: He said, I am in a burning fire which burn all the time.
2: Burning, yes.
0: Burning fire.
2: So that overwhelming, that suffering that he endured. And you mentioned before Don Pellegrino that Don Pierino that he talked about obedience and obedience to death, just like Jesus. He was obedient unto death, even to death on the cross.
3: L'obbedienza fino alla croce, come Gesù.
1: Come Gesù.
3: Like Jesus.
1: Lui diceva un giorno, Padre Pio, che Gesù mi ha fatto dono di tutte le sue sofferenze.
0: Once Padre Pio said, Jesus gave me the gift of all his sufferings.
1: E lui si sforzava ad accoglierle per quello che la fragilità umana gli permetteva.
0: And he did all his efforts to welcome this suffering. Of course, in a certain sense, for what a fragile, a weak man could do.
1: Un giorno eravamo con lui in veranda e si parlava del giudizio di Dio.
0: Once we were together with Padre Pio, we were talking about the final judgment, the judgment of God.
1: E Padre Pio disse: io con l'aiuto del Signore non ho mai commesso in vita un peccato mortale.
0: Padre Pio said, with the help of God, I never did a mortal sin in my life.
1: Né mai ricordo di aver offeso il Signore.
0: And I cannot remember to have made an offense to the Lord.
1: E tremo io dinanzi a Dio, al pensiero di presentarmi a Lui, se ho corrisposto o no a tutti i doni che Egli mi ha dato.
0: And I tremble in myself, because I'm not sure to have answered to all the gifts He gave me.
2: He was very humble, wasn't he? Very humble.
1: Molto umile. La virtù più grande di Padre Pio era il nascondimento.
0: The best virtue, the main virtue of Padre Pio was to be hidden like a little flower, you know?
2: Like Saint Therese.
0: Yes.
1: Tutti i doni mistici che noi conosciamo dalla teologia ascetica e mistica li aveva lui.
0: He had all the mystical gifts which we know from the theology.
2: Yes.
1: Ha avuto anche la trasverberazione del cuore.
0: He had also transverberation.
2: Transverberation, yes, Saint John of the Cross speaks of
0: his heart.
2: Yes.
1: Padre Pio era così umile, un giorno disse, e noi eravamo presenti, per me fare un atto d'orgoglio è contro natura.
0: Padre Pio said once, for me to make only one act of proud is against my nature.
2: Well, he was given a great gift of humility.
3: Grande dono dell'umiltà.
2: Well, Don Pierino, how can people imitate the spirituality of Padre Pio? They can't do the extraordinary things. But how can the people who might be looking at our interview today, they want to know, how can I live the spirituality of Padre Pio? What can I do?
1: La spiritualità di Padre Pio si fonda sull'ubbidienza e sulla carità. Bisogna che tutti quanti noi torniamo al nostro posto con umiltà. I discepoli ubbidiscono agli educatori, figli ai genitori, sacerdoti al vescovo, vescovo al papa.
0: The main points of the spirituality of Padre Pio were obedience and charity. So a man or a woman, if he wants to live the spirituality of Padre Pio, must

0: received this treatment, this kind of situation from man, by man, but I received this situation by God.
1: E da quel momento io capii il mistero dell'estima di Padre Pio.
0: From that moment I understood the mystery of the stigmatas of Padre Pio.
1: Se hai piacere dico qualche piccola riflessione.
0: I could say some little reflections about that.
2: Sure, please, please do that.
1: Sì, l'estimate secondo la nostra cultura cattolica sono l'impressione delle piaghe di Padre, di Gesù su un corpo di un uomo.
0: Stigmatas are the signs, in a certain sense, of the plague of Jesus on the body of a man.
1: E ovviamente se le stimmate, come ha detto Padre Pio, sono proprio le piaghe di Gesù, questo uomo qui ripresenta Gesù crocifisso.
0: Since these plagues of Padre Pio, the stigmatas of Padre Pio, were given by Jesus, we can say that the body of Padre Pio, in a certain sense, show again the suffering of the crucified Jesus.
1: Però il mistero delle stime di Padre Pio imprese da Gesù sul suo corpo aprono la finestra a tante riflessioni.
0: The stigmatas of Padre Pio permit us to see a lot of other considerations.
1: Che realmente esiste Gesù?
0: First of all, Jesus really exists.
1: Che Gesù è stato crocifisso?
0: That he was really crucified. Yes.
1: Però il mistero delle piaghe di Gesù crocifisso impresse sul corpo di un uomo portano anche con sé il mistero per cui queste piaghe sono state da Gesù avute.
0: And there is inside also the reason of this mystery, why these stigmatas were received by a man.
1: Le stigmate di Padre Pio, che sono l'impressione delle stigmate di Gesù, ovviamente sono state donate a Padre Pio perché lui si associasse alle sofferenze di Gesù sul crocifisso.
0: Jesus gave his stigmatas to Padre Pio for this reason, so that Padre Pio could be associated to the suffering of Jesus.
1: Si domandò a Padre Pio, da una figliola spirituale, la quale confessavo io, che cosa sono le sofferenze per te, Padre?
0: Sometimes I confessed a spiritual daughter of Padre Pio, and this spiritual daughter of Padre Pio asked him, Padre Pio, which meanings have your suffering? What are your sufferings?
1: Mm-hmm. E Padre Pio risponde, la sofferenza è espiazione.
0: Padre Pio answered, suffering is expiation.
1: Quindi le piaghe e le stime di Padre Pio che sono state impresse da Gesù avevano questo scopo di associare Padre Pio alla sofferenza di Gesù per espiare i peccati del mondo.
0: These stigmatas had this goal, this reason, deep reason, to associate Padre Pio to the suffering of Jesus to expiate the sins of the world.
1: Il momento principale in cui Padre Pio si associava alla sofferenza di Gesù era la Santa Messa.
0: The main moment when Padre Pio was associated to the sufferings of Jesus was, of course, the Holy Mass.
1: Mm-hmm. E lui soffriva e espiava i peccati per ottenere a Gesù il perdono per tanti peccatori.
0: He suffered associated with Jesus to obtain by God the forgiving for all the sinners.
2: Mm-hmm. Very powerful. You know, St. Paul, of course, speaks of making up in his suffering in his body what is lacking in the suffering of Christ for the sake, of course, of the Church, of this mystical body.
0: Per il bene del corpo mistico.
1: Ricordo una volta andò a confessarsi da lui un avvocato di Bologna, il quale era anche massone.
0: Once I remember a lawyer of Bologna went to make confession to Padre Pio. Mm-hmm.
1: E nella confessione Padre Pio, quando vide questo avvocato che piangeva, si avvicinò a lui così e piangeva con lui.
0: This lawyer was also belonging to the Freemasonry, and he was converted.
2: Freemason, he was a Freemason, yeah?
0: Freemason,
2: yes,
0: right. Uh-huh. And he was converted by Padre Pio, and he was weeping during the confession, and Padre Pio started to weep with him. During the confession.
1: E Padre Pio piangendo gli disse, mi sei costato il meglio del mio sangue.
0: And Padre Pio told him, the price of this conversion was the best part of my blood.
2: Mm. Wow, he must have all his sufferings and losing the blood in the stigmata, huh? The suffering that was entailed brought about the fruit of a conversion, a great conversion of a man from Freemasonry. We'd like to go on to another question. Don Pierino, we know that Padre Pio had a great love of the Blessed Mother. Can you tell us something about his love of Our Lady?
1: Una volta eravamo in veranda e si parlava di Lucia di Fatima.
0: Once we were together with Padre Pio, we were talking about Lucia Lassi from Fatima, the one who's still alive,
2: the sister,
0: yeah,
2: who's still
0: alive.
1: Eravamo insieme con alcuni medici.
0: We were together with some doctors, physicians.
1: E uno dei medici disse a Padre Pio, che bella cosa vedere la Madonna là sull'albero di Elce.
0: One of the doctors said, what wonderful thing to see Our Lady on the tree, as Lucia had the possibility to see.
1: Dopo continuarono a parlare.
0: And they continued to talk about the parishioners.
1: Uno dei medici poi chiese a Padre Pio, padre, ma lei cosa ne pensa?
0: And one of the doctors asked Padre Pio, what do you think about that?
1: Padre Pio risponde, ero io. Altro è vedere la Madonna ferma su di un albero e altro è vederla camminare in questi corridoi.
0: And Padre Pio said, yes, but it's different from seeing Our Lady on the tree and seeing Our Lady walking in the convent,
2: in the friary there, yes.
1: In una lettera del 1912, mi pare, Padre Pio diceva che tutti i giorni sono con me Gesù, la Madonna, San Giuseppe, San Michele, San Francesco e l'Angelo Custode.
0: Padre Pio, in one of his letters, wrote, every day are with me Jesus, Our Lady, Saint Francis, Saint Michael the Archangel, Saint Joseph, and the Guardian Angel.
2: But he had all the saints and Our Lord himself and Our Lady.
1: Una volta, la notte ebbe molte botte dal demonio.
0: Once during the night he received many strikes from the devil.
1: E un fraticello gli disse, padre, ma viene mai la Madonna a consolarti quando ti batte il demonio?
0: And one of the friar asked him, father, but it's sometimes that it happens sometimes that Our Lady comes to console you, to help you.
1: E Padre Pio rispose, piuttosto devi dire quale giorno della mia vita la Madonna non è stata insieme con me.
0: Padre Pio said, the right question is, it's not possible to see if there are days when Our Lady didn't come to help me.
2: Okay, so she was there all the time.
0: All the time.
2: All the time. What is Padre Pio's message for our time?
1: Ha ripresentato oltre a Gesù crocifisso anche il messaggio di Gesù per i cristiani. Chi non rinuncia, non porta la croce, non può essere mio discepolo.
0: Padre Pio showed to the world the crucified Jesus and the message of Jesus. This message: those who does not, who do not renounce, could and do not bring carry the cross, could not be my disciple.
1: Elle,